met aretina. Mi casca en fiena la ragione. Mette a ritene l'assa, mette a ritene la fiaina, mette a ritene arrabbata nel mezzo. Andrimanta di andrimanta panasita, auca usita na ianau, amnianara in Jesus Cristo avian Nazaret. Auca uraisnau ni casca ni fanastana in Jesus, auca usita na ianau, amnianara in Jesus Cristo.

Ticuna, di assaina, di mampizzani, di fitiavacu, sacci, ticuna, di assaina, di mamparuri.

di quella e assai innau mi mampizzare mi fittiava cu saci di quella e assai innau mi mampauri.

0: tutti. Allora, no, vieni qui, zebra, vieni qui. Se tu mi fai provare una cosa, perché poi la cambi? Lui, se tu provi una cosa e poi lui la cambia sempre, zebra, lo fa per farmi fare brutta figura, ovvio. Quindi, caro Fulvio, quando si prova un passo, si deve mantenere il passo. Dammi l'orecchio, dai, andiamo. Ovviamente sto scherzando. Fulvio, Fulvio Gola.
1: Sofia Radio.
0: Sofia Radio.